Come on.

Amo l'alba perché è come fosse solo mio. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché è come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

Катюша Руиц presenta Time Machine, la macchina del tempo della musica. Ciao a tutti da Катюша Руиц. Benvenuti alla 17esima puntata di Time Machine, la macchina del tempo della musica. Soprannominata la regina del soul, Aretha Franklin firma con la sua splendida ed indimenticabile voce la canzone Think, un inno femminile sulla libertà e colonna sonora del film The Blues Brothers nel 1968.

Il cantante e chitarrista britannico Chris Rea nel 1979 era ancora sconosciuto. La svolta arriva con il singolo Fool If You Think It's Over, ispirata dalla fine della prima storia d'amore della sorella Paula. La canzone diviene il primo grande successo a livello internazionale del cantante e spopola anche nella classifica americana. Ottiene inoltre una nomination ai Grammy Award come migliore nuovo artista del 1979.

Nella nostra Time Machine non poteva mancare la regina del pop, Madonna. Secondo il Guinness dei primati è l'artista femminile dalle maggiori vendite nella storia della musica, con all'attivo 350 milioni di dischi in tutto il mondo. Dal terzo album in studio, True Blue, ci siamo estratti Papa Don't Preach, che diventa il singolo più venduto del 1986 negli Stati Uniti d'America.

La nostra time machine si ferma al ricordo di una tra le più famose e acclamate interpreti femminili della musica rock, Tina Turner. Nel 1986 ricevette la stella sulla Hollywood Walk of Fame, vinto ben 12 Grammy Awards e oltre 100 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, decretando la cantante come una delle artiste di maggiore successo nella storia della rock music. Dall'album Foreign Affair del 1989, che include anche la hit The Best, ci ascoltiamo un altro suo grande successo, Steamy Windows.

Dall'America alla Germania con il giovane duo pop tedesco dei Band Ohne Namen. Il loro singolo Boys diviene un grande successo europeo in seguito alla traduzione dal tedesco all'inglese e la vittoria del disco d'oro anno 2000.

State ascoltando Time Machine in compagnia di Katyusha Ruiz. Ultimo brano in scaletta scelto per voi, Poker Face, della cantautrice premio Oscar Lady Gaga. Un successo planetario che si è imposto al numero uno delle classifiche in numerosi paesi nel mondo, divenendo un vero e proprio tormentone. Anno 2008.

finisce qui la 17ª puntata di Time Machine. Vi lascio in compagnia della sigla I Can't Stop, Christian Avigni featuring Katiuscia Ruiz, disponibile su tutti i digital stores del mondo e inclusa nel mio album Dame Tu Amor, in acquisto tramite il mio sito ufficiale www.katiusciaruiz.com, scrivendo una mail nell'apposita sezione Contattami. Grazie a tutti per l'ascolto e arrivederci alla prossima puntata di Time Machine da Katiuscia Ruiz.

Mille guai, dovevi starmi lontano. Ma mai risposto che tu non scappi mai. Ci siamo lasciati ripresi come i trapezisti del Cirque du Soleil. Ma non ci siamo mai resi.

Lord, words. I'm doing beautiful. How wonderful it is.

Thank you.

0: Buonasera, benvenute e benvenuti al Cocktail Shant. Potete cenare, bere qualcosa al bar e rilassarvi. Mettetevi comodi. Alla musica pensiamo noi.
1: Cocktail Shant, Cocktail Shant, New Cool Music, New Cool Music.
2: Cocktail Shant, con le selezioni musicali di Simon J.

I Am You, il brano di apertura di Timeless, l'album compilation postumo di Prince pubblicato la scorsa estate. Si tratta di un pezzo funk vivacissimo e trascinante, caratterizzato da riff irresistibili e dall'inconfondibile falsetto del genio di Minneapolis, inciso quando l'artista non aveva ancora compiuto, pensate, 20 anni. Buonasera, ben ritrovati qui in quella che è una nuova puntata di Cocktail Shant con me Simon J. Come sempre i suoni ricercati, abbiamo aperto alla grande con un brano postumo del grandissimo Prince, tantissime le novità questa sera, per cui bando alle ciance, andiamo abbastanza veloci, lo facciamo subito con il nuovo lavoro dei Jungle, si chiama Sunshine, seconda traccia dell'omonimo e quinto album in studio del collettivo britannico Jungle, appunto il brano che dà il titolo all'intero progetto discografico, segue la traccia d'apertura Come Back to Me e consolida la formula sonora della band, caratterizzata da un mix avvolgente di funk moderno, soul ed elettronica. Quest'album segna inoltre un momento importante per il gruppo, infatti il primo disco in cui la polistrumentista e cantante Lydia Kitto entra a far parte della formazione ufficiale a tutti gli effetti, unendosi ai due fondatori storici J. Lloyd e Tom McFarland. Ce l'ascoltiamo qui nei suoni del Cocktail Shant.

terza traccia dell'album Separate from the Noise, Side B, pubblicato dal produttore e artista R&B Soul 320 lo scorso 22 di luglio. Il brano prodotto da Philip Hunter per l'etichetta New Century Sound

esplora i temi della guarigione personale ed emotiva prima di potersi aprire pienamente ad una relazione sentimentale reciproca. Altra novità appena ascoltata qui nei suoni del Cocktail Chant. Andiamo avanti, lo facciamo con Closure, canzone profondamente personale del cantautore e autore R&B Eric Bellinger, pubblicata come quarta traccia del suo omonimo album in studio. Il brano, prodotto da Harmony H. Money Samuels, racconta una storia vera legata al passato dell'artista. La trama e il significato si sviluppano attorno a dinamiche ben precise. La storia vissuta, il testo fa riferimento ad una relazione di circa 10 anni fa. Durante un periodo di pausa, taking a break, Bellinger ha frequentato un'altra persona, la sua attuale moglie, scoprendo poi che quest'ultima era rimasta incinta. La mancanza di un addio formale, la maturità e il rimpianto. Ce l'ascoltiamo qui nel Cocktail Chant.

intanto era If I Let You, singolo del trio R&B soul americano The Womack Sisters, pubblicato lo scorso luglio per la celebre etichetta soul Daftone Records. Il brano unisce armonie vocali vecchio stile con vibrazioni ritmiche e moderne. La canzone affronta l'esitazione, il gioco della seduzione e la vulnerabilità in amore. Andiamo avanti adesso con Hooked e Cougar's Anthem, brano R&B del cantante statunitense October Landon, estratto dal suo album in studio intitolato Love Me For Me. Il brano, rilasciato nell'agosto scorso, vede la prestigiosa collaborazione e co-produzione di leggende della musica hip hop come Snoop Dogg e Superfly insieme a My Guy Mars, pubblicata sotto l'etichetta Detroit Records in partnership con Gamma. Ce l'ascoltiamo qui nel Cocktail.

E intanto era Honey Butter, brano R&B soul del cantante e cantatore di Orlando Isaiah Falls, realizzato in collaborazione con la cantante britannica nominata ai Grammy Mahalia. La canzone è la traccia numero 7 dell'album di Isaiah Falls intitolato Love's Parade, Side B, pubblicato lo scorso 31 luglio. Altra novità, perché come vi ho già detto stasera solo ed esclusivamente musica nuova. Lo facciamo ancora con Dotted Line, 11ª traccia estratta dal fortunato album di Masego intitolato Fix Your Face, pubblicato a luglio scorso. Il brano esplora le complesse dinamiche emotive legate alla fine di una relazione tormentata in cui l'artista chiede semplicemente alla partner di firmare i documenti per sancire la separazione, appunto Sign on the Dotted Line. Ce l'ascoltiamo qui, come sempre, il Cocktail Shine.

Gentlewoman, seconda traccia dell'omonimo album in studio della cantante britannica Cleo Soul per l'etichetta Forever Living Originals. Il brano e l'intero progetto discografico offrono sonorità avvolgenti radicate nell'R&B, nel neo soul e jazz, con la produzione curata dal partner artistico e marito In Flow, traccia appena ascoltata. Ancora musica, ancora novità con Heaven Baby, una collaborazione musicale di grande successo tra la stella dell'Afrobeat Ayra Starr e l'artista internazionale Zayn. Il brano occupa la traccia numero 14 all'interno dell'album Star Girl di Ayra Starr, rilasciato a metà agosto scorso. La canzone è prodotta dal celebre team di produttori The Monsters and Strangers ed è diventata rapidamente virale sulle piattaforme streaming per la perfetta armonia tra le voci dei due artisti. Novità nel Cocktail Shan.

Che musica meravigliosa, bravo, bravo, bravo, bravissimo, bravo, bravissimo, Simon J. With Cote Chant, puntata 791. Buon ascolto e buona mattinata a tutti voi, fra poco, fra due minuti sarò in diretta con voi.

0: Morning Music. Ogni mattina con Roberta Valeriani e Fausto Ernesto Zanetti su radio.stereo.it.
1: Oh, eccoci qua, allora siamo in diretta su radio.stereo, sono le 10.01 minuti prime, come al solito c'è sempre qualcuno che mi rompe i coglioni. Ma porca puttana, non è possibile, ragazzi, non è possibile essere così delinquenti proprio adesso, rompere i coglioni proprio all'inizio della giornata. Ma è possibile proprio essere proprio delinquenti, delinquenti, rompi i coglioni solo per fare queste cose. Regeni e l'imbarazzo di Meloni, rischioso chiudere i canali con il Cairo. Un omicidio di Stato, 10 anni di indagini, depistaggi e silenzi. Sull'uccisione di Giulio di Regeni, documenti inediti. Di Battista, un tumore cerebrale, dico no alla retorica del guerriero e pubblica foto con i medici cubani. La scheda cosa è e come si cura il glioblastoma. Bollette elettriche, più 37% per il mercato tutelato e sfida di offerta tra Eni, Enel e A2A. Meloni, spero anche in altri. Volo Dubai, Tel Aviv, deviato, decollano i jet israeliani, lite a bordo tra pilota russo e copilota ucraino. Kaliningrad, la fortezza del Baltico con cui Putin cerca l'incidente in Europa. La minaccia dello zar alla NATO, siamo pronti a usare l'atomica. Bravo, bravo, bravo Putin. Attacchi aerei su Kiev, ho ucciso un bambino, blackout in diverse zone della città. Il capo del Cremlino vuole creare terrore per farci abbandonare il sostegno all'Ucraina. Caso Garlasco, nelle nuove carte le intercettazioni dei Sempio, gli porteremo le arance in cella. Andrea non ha ucciso Chiara. Lo scaricabarile dei RIS sulle anomalie del DNA, un errore del software, certo. La moglie di David Rossi, sulla fine di mio marito, indagini fatte male dalla banca, solo silenzio. Gianluca Poliziotto, faccio acrobazie, vivo grazie a prestiti straordinari. Polizia e carabinieri, crisi di vocazione, la divisa non attrae più. Non smettiamo di parlare della casa che non possiamo permetterci. Made in EU Act e declino della manifattura, come non spendere i soldi sulle partite già perse. NASA è una scossa, bandiere Propal in sala e botteghino da record. In sala un silenzio agghiacciante, nei cinema di Roma per la prima. La nazionale e l'antipatico in panchina, i primi punti fermi. Oggi la lista dei 5 stadi italiani per gli europei tra il 32, ma ci sono ancora dubbi, molti dubbi. Vinicius è sparito e gioca un sosia. Ah, davvero. Autunno con Rocco Schiavone, chi se ne frega. Il regalo dei consulenti del lavoro irrita i commercialisti. Scontro sul conflitto di interessi della ministra. Governo tratta con Bruxelles per una flessibilità ridotta e lo spread ritorna a 100 punti. Aia. Lega Congresso Lampo, la tentazione di Salvini via il nome dal simbolo. La Villa Certosa a Napoli, torte cartonate e canti per i 90 anni di Berlusconi. 90 anni avrebbe compiuto. Avrebbe compiuto perché è morto. È morto, perciò si può dire tutto. È morto. Dopo il caso Vanna Marchi, il Campidoglio cambia le regole sulle sale istituzionali. Roba da matti, queste due delinquenti qua, mamma mia, siamo proprio in Italia. Grillo a pranzo con Andrea Stroppa, contatti con Elon Musk, tiene troppo ai progetti dell'ex 5 Stelle. Forza Nuovo vuole bloccare il libro di Berizzi, l'editore iniziativa intimidatoria e inaccettabile. Bene, famiglia nel bosco, dopo 11 mesi i bambini vedono i genitori nella casa di Palmoli, ma non nella foresta però, in una bella casa, insomma, ristrutturata, dove dovrebbero crescere i bambini. Vabbè, questo sono loro. Sentiamo Roberta Valeriani, va.
2: Buon mercoledì a tutti gli ascoltatori di Radio.Stereo da Roberta Valeriani e con gli aggiornamenti meteo sulla nostra penisola di oggi 30 settembre. In questa giornata il tempo in Italia sarà in prevalenza stabile e mite, con nubi sparse e ampie schiarite da nord a sud. Nel dettaglio, oggi al nord-ovest avremo nubi sparse con ampie schiarite su pianure e Alpi, con contesti asciutti o deboli velature. Al nord-est il tempo sarà in prevalenza sereno e poco nuvoloso, salvo qualche nube sparsa. Le temperature massime nel settentrione saranno comprese tra i 24 e i 27 gradi. Al centro peninsulare avremo cieli sereni o parzialmente nuvolosi al mattino e ampi spazi soleggiati nel corso della giornata. Le temperature massime resteranno stabili e comprese tra i 23 e i 27 gradi. Al sud avremo nubi sparse alternate a schiarite, specie sui settori tirrenici, ma col tempo per lo più asciutto o con deboli e isolate piovosità locali. Sulle isole maggiori il tempo sarà soleggiato, ma con nuvolosità sparsa. Le temperature massime al sud e sulle isole saranno comprese tra i 24 e i 28 gradi, con picchi locali vicini ai 30 gradi sulle zone interne sarde. I venti in Italia soffieranno deboli o moderati, ma risaranno mosso il canale d'Otranto e poco mossi o quasi calmi gli altri bacini. E con questo è tutto per quanto riguarda il meteo. Vi aspetto tra un attimo per il calendario di oggi. Non mancate! Ed eccomi di nuovo qui con voi per il calendario di questa giornata. Oggi è mercoledì 30 settembre 2026. È il 273esimo giorno dell'anno, 40ª settimana. Alla fine del 2026 mancano 92 giorni. Si festeggiano San Girolamo e Santa Sofia. Il sole in Italia è sorto pressappoco alle 7:04 minuti e tramonterà intorno alle 18:54. La luna è gibbosa calante. Oggi è l'International Podcast Day, la giornata internazionale dei podcast, che si festeggia proprio il 30 settembre ed è una celebrazione internazionale del potere dei podcast. La celebrazione è una grande opportunità per entrare in contatto con altri podcaster, ascoltatori di podcast, appassionati di podcast e leader nel settore del podcasting. Oggi inoltre è la giornata mondiale della traduzione, un evento celebrato ogni anno il 30 settembre in corrispondenza della festa di San Girolamo, il traduttore della Bibbia, considerato il santo padrono dei traduttori. Per il calendario del cibo italiano oggi è la giornata nazionale dello strudel. Avvenne questo giorno, il 30 settembre 1846, l'etere puro venne utilizzato per la prima volta come anestetico in odontoiatria ad opera del dottor William Green Morton, che, assopendo per quasi un minuto l'insegnante di musica Eben Frost, le estrasse un dente praticamente senza dolore. Il 30 settembre 1935 ci fu la prima rappresentazione mondiale per Porgy and Bess di George Gershwin al Colonial Theatre di Boston negli Stati Uniti. Tra i brani principali c'era Summertime, destinato a diventare un successo senza tempo, ma il musical, che il 10 ottobre successivo venne rappresentato a Broadway, nel complesso si rivelò un fiasco. Il 30 settembre 1943, con la vittoria degli insorti e la liberazione della città dall'occupazione delle forze armate tedesche, si chiusero le quattro giornate di Napoli. Il 30 settembre 1948 arrivò in edicola il primo numero del fumetto Tex, ideato da Gianluigi Bonelli e Aurelio Galleppini, detto Gallep, per la casa editrice L'Audace, intitolato Il Totem Misterioso. Il 30 settembre 1960 i Flintstone debuttarono in TV. Uomini dell'età della pietra, alle prese con macchine moderne davvero originali, sono i Flintstones, simpatici protagonisti del cartone animato creato da Hanna-Barbera, noto in Italia anche come Gli Antenati. Nati questo giorno, il 30 settembre 1917 era nato a Brooklyn il batterista e band leader statunitense Buddy Rich, definito da alcuni il più grande batterista del mondo. Il 30 settembre 1931 è nata l'attrice statunitense Angie Dickinson, nota per la parte della sensuale sergente Susan Pepper nel telefilm Pepper Anderson, Agente Speciale, andato in onda dal 1974 al 1978 sulla rete televisiva NBC. Il 30 settembre 1947 era nato a Londra il cantante e chitarrista inglese Mark Bolan. Il 30 settembre 1950 è nato a Roma il cantante e autore Renato Zero. Il 30 settembre 1952 è nata a Milano la scrittrice e attrice Lella Costa. Il 30 settembre 1960 è nato a Firenze l'attore, comico, regista e conduttore TV Giorgio Panariello. Il 30 settembre 1964 è nata a Città di Castello in Umbria l'attrice Monica Bellucci. Scomparsi in questo giorno, il 30 settembre 1955, James Dean, l'attore protagonista di Gioventù bruciata, morì in un incidente d'auto a bordo della sua Porsche 550 Spyder. Fu investito da un'auto proveniente in senso opposto che aveva invaso la sua corsia. Era nato l'8 febbraio 1931 a Marion, nell'Indiana, Stati Uniti. Il 30 settembre 1977 a Roma venne ucciso con un colpo di pistola il militante comunista Walter Rossi. Il ventenne stava distribuendo volantini di condanna per la sparatoria del giorno precedente in piazza Igea. Era nato il 12 aprile 1957 a Roma. Aforisma di oggi: sogna come se dovessi vivere per sempre, vivi come se dovessi morire oggi. Questo è un aforisma di James Dean. E con questo è tutto per quanto riguarda il calendario. Ora vi lascio con Fausto Ernesto Zanetti e la musica di Radio.Stereo. Buon ascolto.
3: Gute Musik und mehr. Dein Webradio ist Radio.Stereo.it. Vom Gardasee in die Welt.
1: Andiamo ai nostri cari amici di MP3. Sono 10:11 minuti prima. Andiamo adesso con questa canzone nuova, nuovissima, che ci ha mandato proprio stamattina. Baila conmigo, Radio Editing. Baila conmigo.

0: baila.
1: Uno, dos, tres.
2: Baila, baila anche al mattino. Al mattino, mentre invece c'è gente che si sveglia al mattino e si sveglia male. Al mattino si sveglia male, che ci vuoi fare? Allora, diamo adesso una bellissima canzone di Zoe Wees, Don't Wanna Lose Control. Non voglio perdere il controllo. Difatti, stamattina potevo perdere il controllo. È meglio che non abbia fatto. Vabbè, dai, lasciamo perdere.

non bisogna mai perdere il controllo, specialmente con certa gente. Allora, abbiamo adesso Eric Reid con Sweat It Out, Lauren Shark Remix, Lauren Shark

lo so che è un brano da discoteca del nostro super DJ, vabbè, Lauren Shark, Sweat It Out, è un brano così che si fa ascoltare. Allora, andiamo adesso in Finlandia, mi hai rovinato tutta la giornata, va bene, grazie, vantati, testa di cazzo che non sei altro.

0: Cantando, parlando, un programma di Roberta Valeriani. Conduce Roberta Valeriani.
1: Ciao ciao a tutti ragazzi, eccomi qui come sempre per la mia rubrica Cantando, parlando. Oggi per la mia gioia abbiamo con noi Christian Laugard. Ciao!
2: Ciao ciao!
1: Lui è la voce, pensate un po', dei Cross Midnight, che avete ascoltato per il brano bellissimo Baba Yaga. Ciao Christian!
2: Ciao ciao!
1: Allora Christian, parlami un po' di questo nuovo singolo, Red Air, che è il secondo estratto dall'album che dovrà uscire, Red Leech Road.
2: Di Red Air, sì.
1: Sì.
2: Red Air è un brano un po' più semplice, un po' più terra a terra rispetto alla Baiaga.
1: Beh, però è bello perché è nudo e crudo e dice proprio questa attrazione verso la persona che ha i capelli rossi, vero?
2: Certo, certo, un po' più immediato, un po' più semplice, si può dire.
1: Infatti proprio non si nasconde dietro metafore, no? Lo dice in modo grezzo, con questo suono pure grezzo. Comunque mi piace perché raccontate questa storia senza troppi filtri.
2: Sì, sì, esatto, essere diretti vale sia per il contenuto e il significato, sia per il suono e i cori, che sono molto cantabili, quindi
1: l'ho sentito, infatti
2: insieme al pubblico.
1: La cosa che mi ha incuriosito è che il brano nasce da te, dalla tua adolescenza, è stato scritto, che tu hai scritto il riff in questo periodo, nell'adolescenza, no? E poi dopo esatto. Sono arrivati tutti gli altri che l'hanno trasformato in quello che è oggi, è così?
2: L'hanno reso una canzone, esatto, sì. Esatto. Prima era una bozza, diciamo.
1: Possiamo dirlo, gli altri, dico gli altri, poi correggimi se sbaglio, abbiamo al basso Beat Sam.

0: Dario ha fatto il suo.
1: Senti, l'album che non è ancora uscito, quando uscirà Red Witch Lord?
0: Allora, Red Witch Lord non c'è ancora una data, non posso ancora dire una data ufficiale, però probabilmente prima del 2026, però non si sa ancora.
1: Allora, noi ci risentiamo.
0: Oggi lanceremo un altro singolo.
1: Ah, ok, quindi ci sarà un altro singolo e poi parleremo anche dell'album. Quindi non anticipiamo niente sull'album, ho sentito solo che sono 11 tracce più o meno.
0: Sono 11 tracce, esatto, esattamente.
1: Ma diciamo solo questo, aspettatevi le prossime interviste che scoprirete tutto. Adesso ce li ascoltiamo e noi Crossing Midnight con Red Air. Grande, grazie!
0: Grazie a voi e a tutti gli ascoltatori.

Bella questa canzone per la nostra Matilde di Pontecaffaro in ancora in provincia di Brescia, Pontecaffaro. Grazie Matilde, ciao bella, ciao, ma stammi in mele. Francesca adesso, Francesca, una bellissima canzone di Malika Ayane, detto tra di noi, tra noi, detto tra

Bene, per la nostra Francesca di Salò. Allora, abbiamo adesso, dopo Malika Jan, con Detto Tra Noi, abbiamo Biagio Antonacci, una bellissima canzone nuova, alle 10:42 minuti primi su Radio.6 Rodoreti, che volevo dedicarla a Bruna di Toscolano, la nostra Brunetta di Toscolano. Biagio Antonacci con Spiritale. Stavo sognando.

Abbiamo adesso Teresa F. Castillo di Sant'Antonio, Texas, una nostra vecchia, vecchissima ascoltatrice di molti anni fa, che è ritornata a noi e che vuole una canzone nuovissima di Gilbert O'Sullivan, Growing Old, come lei sta appunto invecchiando tantissimo. This gratefully dedicate to you, my dear friend Castillo. San Antonio, Texas.

cara amica, lo so, il tempo passa, gli anni passano chiaramente, ma non disgracefully, non disgracefully, you shouldn't be disgracefully for your own self and position and the time that is passing. Abbiamo adesso una bella canzone di James Blunt, Simona, per Marianne from Australia. Marianne, this is for you. Simona, 1973.

ci ha portato alle 10:52 minuti primi. Chiudiamo adesso con un brano dedicato alla nostra Kathy Melly, This Is For You, Oh My God, White Plains, My Baby Loves Loving. Catch me once again at 6 p.m. Bye bye till then.

Katiuscia Ruiz presenta Quando c'era Festival Bar, il programma radiofonico della tua estate. Ciao a tutti da Katiuscia Ruiz, benvenuti alla decima puntata di Quando c'era Festival Bar, il nuovo format radiofonico dell'estate. Il cantante britannico Black partecipa all'edizione del 1988 del Festival Bar con un brano ancora oggi famosissimo, Wonderful Life, brano su cui sono state realizzate numerose covers da artisti italiani ed internazionali come Zucchero, Tony Hadley e Avril Lavigne.

Parliamo ora di un disco d'oro in Austria e Germania, disco d'argento in Francia e disco di platino nel Regno Unito. Il duo americano Charles and Eddie sforna la canzone Would I Lie to You, la canzone che li fa conoscere in tutto il mondo nel 1993.

Vincitore indiscusso del Festival Bar 1994 è il cantante spagnolo Miguel Bosé con la canzone Se tu non torni, incisa anche in versione spagnola, Si tú no vuelves.

Il gruppo musicale inglese pop and R&B dei Liberty X debutta nella classifica inglese direttamente al primo posto col brano Just a Little, vendendo 100.000 copie solo nella prima settimana e diventando una hit in tutta Europa, Festival Bar 2002.

State ascoltando Quando c'era Festival Bar in compagnia di Catiuscia Ruiz. Il progetto musicale brasiliano dei Caleidoscopio porta in Italia e in tutta Europa il tormentone estivo del Festival Bar 2004. Vos mi appare seu.

0: Você mi apareceu.
1: Il duo veronese dei Sonora, composto dai fratelli Luca e Diego Fainello, diventa famoso con la vittoria a Sanremo 2008 col brano L'amore, e nell'estate dello stesso anno fanno ballare sul palco del Festival Bar con Love Show.

Vincitrice della terza edizione del talent show britannico X Factor, la cantautrice inglese Leona Lewis presenta al Festival Bar del 2008 la sua seconda hit mondiale, Better in Time, inclusa nel suo primo album Spirit, con cui vende oltre 7 milioni di copie in tutto il mondo.

Si conclude qui la decima puntata di Quando c'era Festival Bar. Vi lascio in compagnia della sigla Despiértate, Katiuscia Ruiz, voice Rubio Loco, disponibile all'interno del mio album Quiero el Sol, oppure in acquisto nei migliori digital stores. Vi invito a visitare il mio sito ufficiale www.katiusciaruiz.com. Grazie a tutti per l'ascolto e arrivederci alla prossima puntata di Quando c'era Festival Bar.

Bene, siamo andati a Copacabana con Barry Manilow, ma non c'è niente da fare. Io devo rientrare nei in quelli che amo di più, insomma, anni 70, con i grandi primissimi anni 70, dove c'erano dei strumentisti veramente eccezionali come questo che ci ha lasciato purtroppo. Keith Emerson with Honky Tonk Train.

Qui non si può barare, non si può barare assolutamente, qui si deve suonare. Va bene, come appunto Keith Emerson, che purtroppo abbiamo perso in questi ultimi mesi, per me abbiamo perso tantissimi musicisti in questi mesi. Va bene, perfetto. Adesso voglio rilassarmi un momentino. Non so se vi ricordate un film bellissimo che parlava di country music negli anni, fine anni 70. C'era un cantante che poi non ha fatto più grande successo, solamente questa canzone si può ricordare di lui. Kid Carradine.

Miss It Too, I Miss It Too, Kid Carradine, 1978, ed ora Led Zeppelin, grande, con All of My Love. Tutto il mio amore per voi on your web radio station con All This But Goodie. Fausto Ernesto Zanetti, con voi.

tutto il mio amore, proprio ogni centimetro del mio amore, diceva Inch. Every Inch of My Love, un'altra canzone naturalmente delle Zeppelin, ma noi siamo qui con l'amore che è nell'aria, primissimi anni 80 con un Pollo che era sempre più giovane, giovanissimo, Love is in the Air, Paul Young.

sei da sola, dimmi a cosa pensi. Se le voci in testa ti prendono a schiaffi, oppure immagini grandi paesaggi per scomparire quando piangi, o sogni un paio d'ali per coprirti la faccia se il mondo ti guarda. Siamo una fotografia, tu ti copri la faccia se il mondo ti guarda.

Ti ho baciato sulla fronte, sono uscito. Ho tenuto il bacio che mi hai dato in viso, per non correre nessun rischio. Ho occupato uno spazio più piccolo, che mi sono perso. Ero solo distratto da me. Sono entrato con la macchina in giardino, perché non vedevo l'ora di tornare. Ora che sorella mia tu sei madre, dimmi se siamo ancora fratelli.

Mi presto. E se seguendo gli altri lascio indietro me stesso, farò di tutto per stare da solo un momento.

Numbers, right? Tonight we're gonna play beautiful remix by our super DJ MSM and others, Fabrizio Conti di Roma. Tanti auguri, buon compleanno a te. Cosa fai di Roma adesso? Sta piovendo a Roma? No, è caldo, sarà caldo per tutto il weekend. È ritornata l'estate, va bene. Allora, per il mio amico Fabrizio Conti di Roma, tanti auguri, buon compleanno a te con questa canzone che è stata remixata veramente molto bene dal nostro MSM Super DJ. Here we go with Ken Laszlo, Mary Ann, and dedicated also to a very close friend of mine from Australia, which is called Mary Ann.

te con una bellissima canzone che è stata remixata dal nostro MSM Super DJ. Here we go with Winners, Take It All with the ABBA Remix.

Brescia, tanti auguri, buon compleanno naturalmente anche a te con questa canzone ultimissima che ci ha mandato MSM proprio questa sera. The last one that he was sent to me this very afternoon, actually. You go with Ultra Natty and Email Angel and Fisher Lucy.

Brescia. Abbiamo anche Mario Berturazzo di Salò che ci sta ascoltando adesso. Grazie al nostro Mario from Salò, Lee Garda. Actually, here we go, something with the brand new David Guetta featuring Neo and Akon. Play hard right now, David Guetta, brand new remix dedicated entirely to Mario Berturazzo di Salò. Tanti auguri, buon compleanno a te, e stammi bene, fra poco ci sarà All This.

Bene, oggi faremo anni 80 e anni 80. E gli altri anni non me ne frega niente. Bene, abbiamo iniziato con gli America, con You Can Do Magic. And now, just in the middle of the 80s with Usher Puffery, The Devil Is Loose.

0: Eccomi qui da DJ Vale.
1: Close, very close to you, my dear friend, with Bangles and now Toto. Oh, the Toto. I Toto sono arrivati. No, Toto, mi raccomando, i Toto. T-O-T-O, gruppo americano con Can You Hear What I'm Saying? Puoi sentire quello che sto dicendo? Sì? E allora sai che sei sulla Your Web Radio con All These Bad Goodies e io sono Fausto Ernesto Zanetti. Don't say it to anybody.

adesso ci rilassiamo un minuto e mezzo, due minuti, tre minuti. Quanto dura questo brano? Insomma, tre minuti o qualcosa del genere, perché questa è una bellissima canzone degli anni Ottanta. Come dicevo, oggi prendo in esame solo anni Ottanta, dei Cock Robin, che non esistono più. The Promise. You.

è possibile oggigiorno perdere la strada, non è possibile. Christopher Cross, anche questo un grande personaggio, una voce altissima. Ride Like the Wind, Christopher Cross, il suo più grande successo.

0: Samsung Galaxy Z Fold 2 e Z Flip. Per te un voucher da 500 euro per acquistarli entro il 22 novembre. Scopri di più su Samsung.com.
1: Can I drive?
2: No.
1: Can I drive?
2: No.

0: park it if you want.
1: Alfa Romeo Stelvio, irresistibilmente bello da guidare. Con l'Easy Smiles da 359 euro al mese, zero anticipo, tutti i servizi inclusi e paghi solo i chilometri percorsi.

Na, auf jeden Fall.